delle cose che mai vanno male. Sei come uno specchio della gente che non si sente vecchio. Inutile parlare delle cose che mai vanno male. Sei come uno specchio della gente che non si sente vecchio. Immagini la ultima persona del mondo sei tu, e quando cammini qualcosa ti tira giù, senza mani sulle spalle, senza orecchie che ti ascoltano. Stai bene, stai male, non stai niente ultimamente. Stai viaggiando solo, però poi ti rendi conto che ci sono gli animali che alla fine sono la stessa cosa che le persone. Te pone triste, te pone nervoso, vuoi scappare però le tue mani non ti lasciano fare quello che vuoi. E poi provo di nuovo fino che riesci a capire chi sei nel mondo. Al fondo della tua anima sei arrivato, staccato della società, però finalmente sei veramente felice per la prima volta nella tua vita. Stai salendo una montagna nel fisico, nel psichico, e nei dentro ci sono un sacco di cose da pensare. Non sai dove e quando iniziare, non sei neanche arrivato alla domanda e vuoi già sapere il senso della risposta. Il tuo cuore

Vezende l'homo Gesù, se fosello durmo veglio, pra vezende l'homo Gesù, se durme in bigliavù. O vese si lume de mai, che vu soludo, o vese si lume de mai, che vu soludo, so di uplai. Ingozza sol buzzole, si io sinchio, si io sinchio, ingozza sol buzzole, si io sinchio d'un anno un tre. Ingozzaso l'ho trovato, siglio dell'ar, siglio dell'ar. Ingozzaso l'ho trovato, siglio dell'ar per farlo poccato. Se l'ho trovato io pa dell'ar, d'una nui vostro figlietto, lo prendrò in piel domontal, lo prendo in sacco moca, cumoca, cumoca, cumoca, cumoca.

Butta pa su tiro e fuga i pagli. Acqua che mischia vita, carangolo e scagna. E poi si fa notte e coccorone giagna. A giorte di chiadena, padrone e sole. E poi si fa giorno

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di Dio.

0: Ieri sera un degiore faccia a faccia mi trovò, cu scarpare usartore non te un moscalinò.
1: Boliano che ho baghe si scarpe o pantalò, aiutetto so giampezzi, stata sante sta canzò.

speranze e d'allegria, che era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

spensierata. La compagna guassa da una sciagore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore.